Que guayí, que la cahuínica nestale peguenda la yeche, curruilu, zanda, guidi iñecabená, lustilla, eustaquio niguique, zanda, guidi iñecayú soque, cayungola que, iraca escuidi que, iraca vinigola que, iraca badullapawini que, iraca guná que, iraca badungiu que, iraca arigola que, Stalle lisa angarigna, girao, guajira, nannanu, chichite, México. La guia singa, girara, bichaga, no sola, si anganga ma. Zuzui luno, abinishki jeka. Wasak tikadi, gianani, luskenda viani, sinu, gabinu, yannaya. Yannaya, siguninu. Yanna ya panesa y canu. Yanna ya para arugillaganu. Agarro su iluminia. Si carunga ya. Es vital le girara cara. Vigiña está le vini. Yaucadiaga, yeguya. Vini que el capero ni via alisa. Rakenga cayaganu, rakenga cayuyalu. Está le vini saqueca la cadice pesiguya. Si utosilla. Riginia vinni che tu vina cacque era citti di futbol che la pasiutto viginia wini pasiutto venaganda pasiutto vegenda ropa antica silani sinepela nannave rari vinni che nga sandaka sutobe sasakave sare cave ti guagiche nell'anu che la Cadí di tibinavi che caiche nugigna stino, pasisaru vieche ganda gire canu, pasisaru nagulanu zisa, pasisaru poi cabezanu che dai sacca, la de gira angela nannanu, nuti gi che l'utibinavi che la cicitte Mexico, nannanu, ma caiche nu, cadi ghiaggianu, Chindaji que la ne viarama se yanda por apechichiteca ve que la pues manaculusa balu naga que está le vinni la ganga guzi ganga cucu pisaca saba México gucanina ga gucanina kichi gucanina yase chonanesa la ricanga cupaca ve yanna dia Manase vinni nasi inni mase. Manase vinni nasi la mase. Vian gara calvari che si une cabetti vini gola di nasi cabena, ciao vi duga, se sa vela guasa. Zeve si guia ve. Casi inni vela casia, cabela patula ala na ciu ama vida. Zoya lu si ula gilura che stalle vinni che. Siguni nugiana nugio. Ciura che. La che gelutinaganda, ma cacayuya, lura che guyu, ira carigi, che si capenivi, lura estadio aztecan, Nenuca vinigola che, sì, la de girarigi, che la santa rusi ubacanique, rusi ubanique, cabeza. O rabia nga gendarigapanake, via singa gendarusigi, che genda ma. Nase lu giropava tanalu cala ne si cape cagabi lucani ha giropava tanalu ca pacala manase lunani suba que lu che la ora gu yu cadi gua lisasti u la bella suba si ve quello una ase luna veruni giraca yaya che la bueno gastinaca Dura si anga iranga ni sabana no habinisci che sabana no sabesa no yanna ya Tikaspaji churusisa kuichila anusikaka. Tikaspaji churusisa usegulisala anusikaka. Tikaspaji churusisa ni la jido no ka goni na yeche era kadu yanu tobi sirasi unu era kadu yanu tobi si era kabichi kabela anu tobi si dija kayene nu ha Solo sea nurustale si si la calano rucañeno.
Kerituk ya dinu.